Giorno Marlo, perché è stata lì, è stata balacone, talana. Capirà, ma te che dai soldi che